sarai il più brutto fra gli incubi che avrei. Fai un po' senso, ma poi con il tempo vedrai, mi abituerei. La tua voce però

tu, non pianga più.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La vita

la sera rincasavo sempre tardi, solo i miei passi lungo i viali, e mi piaceva spolverare, fare i letti, poi restarmene in disparte come vera principessa.

Radio Monte Canate. Sì, otti. Ma allora è la radio? Ma siamo sicuri che è Radio Monte Canate? Sì, che bello. L'ascolta anche il mega direttore.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali,

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 cata ad il pan?
7: Ma no, da 5? E che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Sì, alle volte mi chiedo, interrompo questo capolavoro, questa bellissima colonna sonora del film Via col vento o no? Alle volte sono amletico a questo proposito quando parto con il mio programma. Un ciao a tutti, un ben ritrovati a tutti voi, un grazie per esistere. Un appuntamento questa mattina con la Hit Parade del giovedì, perciò non essendoci Latina per i suoi motivi, logicamente abbiamo a disposizione 5 punti poi per la seconda posizione. Tentare a bocciare potrebbe essere anche geniale. O potere magari così indovinare. Vedremo nel corso della mattinata, perché certo è che di giochi ne vengono fatti, anche se giochi estivi, logicamente che sono più dispersivi di quelli invernali quando si è in casa. Si è più attenti alle cose, adesso è più diciamo dispersivo, come dicevo, per il tempo. Poi fa l'alto, come ben sapete, è la quarta ondata di quel caldo infernale, forse sarà veramente, da molto che ce lo dicono, sarà la più calda di tutta l'estate, ma lo vedremo prossimamente. Intanto veniamo ad Erika, guardiamo se ha trovato chiesa. Erika, l'ho detto, nei tuoi appunti dovresti averlo, l'ho detto, Erika non era un giochetto, sono due punti di transizione, perché so benissimo che Erika, intanto salutami la nostra Luciana, quando la vedi la Lucianina me la saluti per cortesia. Dicevo che l'ho detto, e come, chi è stato per il proprietario dei muri è Zerbi Giuseppe, perciò niente, non ho mai pensate che era un capomastro, un muratore dunque, ma non un albergatore, mentre invece chi ha gestito per ultimo lì a Salso il grande albergo Doria, è un liberty puro, stupendo, a voi dirmelo. Ed Erika sta scartabellando, perché logicamente non ha possibilità di classificazione, e passa un foglietto per foglietto, poi vedrete che arriverà al foglietto giusto, perché è già stato detto. Sono due punti. Abbiamo per Fidenza fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strato? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi, ed vado immediatamente con il disco quiz, il misteriosissimo disco quiz che andiamo ad ascoltare. Eccolo qui, che ho trovato il file, senza ombra di dubbio è un brano capolavoro. Per non parlare poi del rumore, che è evidente, è riconoscibilissimo, ve lo garantisce chi l'ha registrato. Cos'è questo oggetto, l'oggetto che fa
Non stiamo lì a dire il 10% lo fa d'obbligo tutti i giorni, più volte al giorno, poi si aggiungono almeno un 25% di persone occasionalmente, non diciamole, se no vi butto un po', secondo me, fuori strada. È meglio sentire con le orecchie cosa può essere questo rumore.

0: Ed abbiamo per questi tre giochi, Fidenza, Disco Quiz e Il Rumore, tre premi e 50 punti. Dico poco, 50 punti li merita tutti, per il più attento, o la più attenta, meglio ancora, sarà lei la vincitrice assoluta di questo gioco. Ed andiamo immediatamente col primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. È veramente fantastico, come sempre, a dirla in breve. Radio Monte Canate. Lo slogan, la nostra forza è la bella, bella musica. Ed abbiamo ancora, scusate se insisto, la gattina. È una gattina a dir poco stupenda, è una gattina meravigliosa, è una gattina vaccinata, una gattina con tanto di libretto sanitario, chi vuole adottarla. È sulla mia pagina Facebook, contatti immediatamente EMPA Adozioni Parma 34703 61 628, e abbiamo Teo, un cucciolo di circa un mese, futura taglia media pastore tedesco, rimasto solo dopo che i fratelli sono stati già adottati. Chi vuole adottare questo meraviglioso Teo, 34703 61 628, no box, no catene. Questo è molto importante. Poi abbiamo Calicanthus piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno. Calicanthus piante e fiori, composizioni, Calicanthus il meglio in tutto, Calicanthus per un buon caffè, una diciamo piccolo bar automatico che trovate in quel chiosco. Calicanthus, la voglia di darvi consigli utili per qualsiasi cerimonia. Qual è lo slogan di Calicanthus? Anche per farvi installare la app canatina. Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus è tutto questo e tanto altro. Allora, Calicanthus vi dice, ricordiamolo sempre, sempre, sempre, che ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno sempre imparato a nuotare. L'ha detto Frida Carter.

0: Ed abbiamo ora tante notizie, ma tante. In autostrada sul monopattino a Bologna, andava in Puglia, è stato multato di 1.000 euro. Un'altra, io ripeto, lo lascerei andare per l'ingenuità. Ai poliziotti, come quello che gli hanno trovato l'alcol 3 volte maggiore nel sangue, lui ha detto avrò messo troppo aceto nell'insalata. La stessa cosa questo con ingenuità. Dove va lei con il monopattino in autostrada? Ma vado in Puglia, a Bari, è partito da Bologna, e perciò 1.000 euro che io gliel'avrei scontati per la sua simpatia. Femminicidio su commissione, paga i criminali, i sicari, 20.000 euro per uccidere l'ex fidanzata sequestrata e fatta sparire. Siamo nel Casertano, la direzione distrettuale antimafia di Napoli li ha presi. Ed abbiamo la politica, sempre un bisbiglio di fatti. Salvini ha handicappato, lo dice Bufera, uno di Azione, e Calenda molto gentlemanmente, un gentleman, si scusa tantissimo per le esternazioni di un suo appartenente al partito. Poi, ripeto, si accende, qui parliamo di una 75enne che purtroppo non voleva perdere il vizio del fumare. Era attaccata all'ossigeno all'ospedale, e ha acceso una sigaretta, ha dato fuoco a tutto all'ospedale, dal Sant'Agostino Landolfi di Solofra, provincia di Avellino. Ne succedono di tutti i colori, mentre invece vedi Napoli e poi muori. La Polonia si è accorta di tanti truffe napoletane, vedi Napoli. Del resto Totò ha rievocato un film, quello che ha venduto a Trump, la Fontana di Trevi, e Trump ci ha creduto, perché Trump è un ingenuone. Comunque, attenzione, sono al vaglio le truffe napoletane con le targhe taroccate polacche. Varsavia corre immediatamente ai ripari. Ed abbiamo muore all'ospedale di Latina, denuncia il fratello, ci hanno avvisati solo il giorno dopo. Ore di attesa per la nostra congiunta all'ospedale Maria Goretti di Latina. Ne succedono, insomma, di tutti i colori, mentre invece abbiamo lo sprint finale. E mi auguro che passi, perché io, quando sono uno di quelli, quando c'è da stanare i delinquenti, ci sia qualsiasi mezzo utile. Perciò sprint per il riconoscimento facciale. È inutile che il PD ci pensi, 5 Stelle ci pensino, chiedono il rinvio addirittura. Anche il garante della privacy dice ci vuole più tutela. Insomma, in poche parole, finché logicamente chi vive sperando muore, sapete come, lo sapete in dialetto. Ed abbiamo il USA, USA, Giordania, basi bombardate dall'Iran, Trump reagisce e l'ha fatto questa notte. Ricordiamo che il caso ormai è un caso di fama mondiale. Ed abbiamo invece, io dico, è stata peggiorata tantissimo la stazione di Parma. Ora si cerca di cambiargli volto, ma non era meglio lasciarla com'era? Io dico, ci sarà una ristrutturazione, saranno riqualificati il piazzale, il monumento a Bottego, che piaceva tantissimo ai parmigiani, e non so come mai sia stata rifatta, peggiorata in un modo orrendo. Ricatta la moglie per la droga, lui vuole 100 euro al giorno, dice o spacco tutto, certo è che le balle li ha già rotte, le palle dagli occhi, sempre sono educato, alla moglie che ha fatto denuncia, minacciato di botte, 41enne, condannato solo a 1 anno e 10 mesi, ma in galera non ce lo tengono, perché ormai, grazie alla sapienza di chi fa le leggi, ci sono le carcere piene, 5 pasti al giorno, con aria condizionata, bel riscaldamento pagato da noi d'inverno, ed ora mettono in libertà 10.000 in galera che hanno spacciato droga, e non mi sembrava che fosse un reato spacciare droga in Italia. Ora li lasciano liberi. È una idea geniale per vuotare le carceri. Insomma, rissa in Piazzale Maestri a Parma, un 50enne e un 40enne sono in grossi guai per lesioni personali aggravate, e gira la polizia municipale per Parma, trovano uno che girondolava tranquillo senza casco su una moto che è già stata confiscata dalla polizia locale. Ed abbiamo via Vasari, vetrate spaccate, danni alle auto in sosta. Perciò un dipartimento di salute mentale, grave episodio ad opera di un 66enne, seguito dai servizi. Lo ripeto, i matti sono tutti fuori, e manicomio è scritto fuori e non dentro, perché non c'è soldi, c'è soldi da buttare per futilità, ma per curare questa gente no. Sappiatelo che è in arrivo la quarta e la peggiore ondata di caldo da oggi. Si calcola che sulla graticola del weekend saranno 40-41 gradi, mentre invece svuotano 2 conti correnti per pagarsi le scommesse. A Traversetolo sono già stati presi, penetrati nella home banking di una delle loro vittime, e gli hanno prosciugato il malloppo. Attenzione che dei delinquenti ce ne sono. Il Po va sempre più giù, supera 8,56 metri, è il record battuto, record del 22, e si teme un peggioramento in queste ultime settimane. Veramente ormai l'acqua è la cosa più rara è che ci sia a questo mondo, e lo ripeto per la milionesima volta, saranno guerre per l'oro blu. È chiamato così l'acqua, è l'oro blu o l'oro azzurro. Ed andiamo con una bella cosa per Fidenza, più telecamere di sicurezza, nuovo progetto per le telecamere di sorveglianza per monitorare il paesaggio, ma non solo, monitorare coloro che viaggiano senza bolli, assicurazioni, senza revisioni delle auto, passano col rosso, insomma ce n'è di tutto un po'. Mentre invece abbiamo una gran bella iniziativa organizzata dai volontari della pubblica assistenza di Fidenza in molti luoghi fidentini. Ci sono dei simpatici cartoni, finemente decorati, dove c'è la raccolta di occhiali che non usate più. Saranno molto utili a chi non potrà permettersi neanche di comprarsi gli occhiali. Perciò mettete i vostri occhiali in questi contenitori, e un ringraziamento anche da parte mia. Oggi abbiamo il penultimo giorno del mese di luglio ed è San Pietro Crisologo. I nati oggi hanno come sempre una nota importante in ogni campo, molto spesso esprimono i loro pensieri e la loro creatività in modo forte e sincero. Alcuni si interessano di religione, cercano di capire in fondo ogni argomento, amano gareggiare nelle attività sportive, soprattutto per migliorare il loro aspetto fisico, potendo così averne beneficio in futuro. In amore cercano dei modi attraenti per esprimere i propri sentimenti, perciò quello che una volta è mancata loro, la semplicità, arriva e sarà gratificata da quel piacevole pensiero della vita che li porterà avanti con il tempo. I pregi, abbiamo i personaggi nati oggi, saranno molto vigorosi e decisi. I difetti, è molto arrendevole e molto materialista. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì di cielo sereno, poco nuvoloso, con caldo, caldo in aumento, zero termico a 4700 metri, con temperature minime più 21, massime più 38, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
3: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
4: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
3: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
4: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
3: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene.

0: Partiamo con la decima posizione occupata da Edoardo Bennato, dalla grande Edoardo. Viva la mamma è il brano che vi propongo.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco.

0: E forse per colpa del rock, scuotersi testualmente in italiano. Ed abbiamo chi canta Conversazioni, vale un punto. Chi canta? Eccolo qui, mamma mia, quale velocità. 3 secondi. Pronto?
1: Quella canzone lì, quella che canta. Richard Tony.
0: Bravo, bravo Roberto, eccolo qua. Pronto? Bravissimo, bravissima Diletta, brava Diletta, Mina. Mina, perciò, ciao Roberto, ciao Diletta, Conversazioni, e la dedichiamo a Diletta, che come al sotto un punto per Diletta, che va a 38, bravissima, Conversazioni, Mina, era nona, era seconda, nona, ha perso 7 posizioni. E parlo della settimana scorsa.

0: Allora, continuiamo. Pensate che avevo cambiato il posto ad una cosa, non la trovavo più. Io quando non trovo le cose sono da impazzire. Un po', Enrica, riesci a trovare quel foglio lì, il foglietto, l'appunto di chi è stato l'ultimo gestore? Gestore, non proprietario, era Gerbi, l'amico Beppe, Gerbi, tutto, ma il gestore, grande, conosciutissimo gestore salsese. Abbiamo all'ottava posizione, a dirmelo, sarà chi vince il punto, di quel personaggio, vi presento. Respiro. Respiro. Di chi è il acque, salso, bromo, iodiche? Respiro. Tabiano, la città del respiro. Salso Maggiore, la città della bellezza. Guardami. Pronto?
1: Franco Simone.
0: Diletta. È imprendibile, Diletta. Continuo in quel. Voi non sapete niente di canzoni? Franco Simone con Respiro? Sapete? Sì, niente. Roberto! Franco Simone, Respiro.

Allora, la speaker questa mattina ho visto che è Diletta. Guardiamo se riesco a fregarla. Guardiamo. Abbiamo alla settima posizione. Settima posizione. Il grande personaggio al maschile o al femminile, non ve lo dico, che però canta una canzone che a me piace, ne ha tante altre, logicamente, Oh Carol, chi la canta questa bella canzone? Vale sempre un punto. Oh Carol, eccolo qui, abbiamo lui, Neil Sedaka, con Oh Carol, sentir qua.

0: Allora, abbiamo il gioco di Sola Fortuna, non la presentazione della prossima canzone, ma di Sola Fortuna. Allora, voi, Erika, hai trovato il biglietto? Perché l'ho detto, l'avevo detto, l'ho fatto qualche altra volta, che è stato il che tu conosci molto bene, eh? Enrica, conosci molto, non c'è bisogno di trovare il bigliettino, l'appunto. Intanto l'ho detto che oggi i due giochi che faccio, uno al mattino e uno nella seconda parte del programma, li farò di sola fortuna, non di fantasia, come nomi dei cantanti, primi piatti, secondi piatti e quant'altro, ma un numero che va. Oggi stamattina dall'1 al 15, oggi farò dal 50 al 65, però stamattina dall'1 al 15. Qual è il numero? Voi del sabato 4 premi e 30 punti, voi non del sabato avete 5 punti. Sempre quest'anno o stamattina, eccolo qui, sentiamo a chi va touché.
1: 15.
0: 15 per Diletta, Kunz, dici proprio l'ultimo là, in fondo è peso. 15, 5, 4, 3, 2. Uno, ed ecco qui svelato l'arcano di qual è il numero. Oh, numero battezzato è l'undese. È l'undese.
2: Il numero battezzato è l'undici.
0: E c'era in sottofondo
2: Numero
0: O
2: battezzato.
0: Carol, O Carol. Ed andiamo con Fred Buongusto. C'è chiama le belle canzoni napoletane e devo dirlo, parlo non quelle moderne, per l'amor di Dio, ma le canzoni napoletane. Qualcuno ieri che se ne intende ha detto hanno fatto epoca, una per tutti. Chi non conosce O Sole Mio? Chi non la conosce, Torna sul Rientro, Santa Lucia, Nassere Maggio, di Cicciancella Vui, canzoni intramontabili. Fra l'altro, una bella, bella, bella canzone la facciamo cantare dal grande personaggio alla sesta posizione, Fred Buongusto con Resta con me. Resta con me. Nu no.

0: viva, è veramente tutto queste canzoni ballabilissime
1: con me, con me,
0: goscia a goscia, guancia a guancia. Enrica, intanto che trovi il foglietto e dai, il foglietto dell'ultimo gestore dell'albergo Doria. Ieri sei stata bravissima, mi hai detto cos'è un valico, insomma il passaggio fra una montagna e l'altra, è un passaggio fra una montagna e l'altra, invece giustamente, ma sai dirmi, Enrica, ti do due punti, qual è il valico più alto d'Italia? È quel passaggio fra, insomma, la strada in montagna più alta d'Italia sulle Alpi. Qual è il valico più alto che io ho percorso tante volte in auto per andare a sciare in quella zona? È il famoso valico dello Stelvio, è il valico dello Stelvio, Cima Coppi, c'è la chiesetta su quel valico, si chiama Cima Coppi, che ha visto, perché è una strada, il valico è una strada, è la strada in mezzo alle Alpi, come o gli Appennini, insomma, in mezzo a montagne, per passare da un monte all'altro, come ha detto giustamente l'Enrica. È il valico più alto, la strada più alta d'Italia è lo Stelvio. Ed andiamo con la pubblicità, poi seconda parte del gioco. Della nostra Hit Parade. Abbiamo invece la parola dialettale fra pochi istanti.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846, a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Ed abbiamo visto, lo sono in ritardo come sempre, faccio una parola dialettale che lo sa non solo la Silvana ma anche l'Enrica, che non ha ancora trovato il biglietto, la Nella, la Marisa, la Carlina, Carlina, come diciamo in vernacolo, il pisello, non il pisello, quello che pensate voi, il pisello o i piselli, ecco, al plurale. Come li chiamiamo in dialetto? Non fraintendete!

0: mi di che quando volga premura è che tu tua adesso. Eccomi qua, pronto?
1: Rivio.
0: Questa è la Silvana, pronto? Questo era Roberto. Ecco, tagliamo la testa al toro. Il pisello è l'un semparcemè, è la riviotte, il finocchio, non quelli che pensate voi, è scartucen, e quant'altro, bel dialetto. Silvana che mi va a 26, 26. Silvana 26. Ed abbiamo invece Wes. Lui. Voglio stare con te. È la canzone che vado a proporvi.

Eccolo qua! Eccolo qua! È pronto? Eccolo qua, Roberto! Bravissimo, Roby! Vai! Vai, Roberto! Va bene! Grazie, Roby! Prova voce! Ha la voce bella questa mattina, Roberto! Però non mi sa dire, Roberto, chi canta la prossima canzone. Perciò il titolo, il personaggio che troviamo vale un punto alla quarta posizione, che gli facciamo cantare una canzone di un ortaggio che a me piace tantissimo, ma solo cotto, crudo no, crudo el mevinse, cotto ripieno, la peperonata, insomma, chi canta il peperon? Peperon, peperon, peperon, logicamente non è l'ortaggio, ma quelli che si abbronzano troppo velocemente senza nessuna protezione. Roby, questa la canti tutta, è Edoardo Vianello. Roby, senti, peperon, peperon, peperon, Roby.

Roby, t'ho fregato, questa non la sapevi, non l'hai cantata neanche una noticina. Oh, abbiamo la seconda Duxiem posizione. Seconda posizione, siete voi a presentarmela. Vi do 5 punti. 5, 5. Non essendoci Latina, che è la specializzata nella Hit Parade, guardiamo se qualcuno a caso magari va a proporre, va a dirmi chi è il personaggio alla seconda posizione. 5 punti, eccezionalmente. Non essendoci Latina, perché Latina è bravissima e non sbaglia un colpo nelle posizioni della Hit Parade. Abbiamo i Nomadi. I Nomadi alla seconda posizione. Mamma Giustizia. Mamma Giustizia. Ma... se voi chiamate, se voi chiamate giustizia, fare andare a spasso 10.000 che sono nelle galere per droga, spaccio, atti malavitosi, magari hanno spaccato le ossa alla mamma per volere i soldi, se questa è giustizia, insomma, io preferisco l'ingiustizia giusta. È vero? È vero? Non allora, i drogati vanno recuperati, si fanno lavorare i drogati, perché sapete tutti benissimo che drogarsi è un reato, perciò pagate le vostre spese per farvi curare, disintossicare, pagate le vostre spese con lavoro utile e pubblico, ma non liberare ingegno. Gli ingegni sono dietro l'angolo un po' ormai, siamo in fase... Vabbè, che quelli in galera non hanno diritto al voto, ma ormai ne vedremo di tutte le, facce, ormai. Nomadi con Mamma Giustizia. Sentite le parole di questa bella canzone.

0: canzone premonitrice già negli anni 60. Poi ci sarà il finale della Hit Parade. Vale 2 punti. Differenza fra Zampogna e Cornamusa. Erika, hai trovato il foglietto? No. E dai, Erika, foglietto ce l'hai nel cassetto lì, però io ti dico un genio, non riesco a capire con tutti gli appunti che ha fatto come fa a trovarli. Vabbè, alle volte ci mette 6-7 giorni, cosa che noi col computer in 3 secondi abbiamo una risposta, però è ingegno. È grande, grande ingegno. Differenza fra Cornamusa e Zampogna. Allora, a Crans-sur-Sierre dicono se la même chose, è la stessa cosa. La Cornamusa e la Zampogna è la stessa cosa. Non c'è nessuna differenza. Sono chiamati in due modi, ma sono la stessa cosa. Vado con la pubblicità.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.com.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Abbiamo la la conclusione della nostra hit parade del giovedì. Alla decima posizione Bennato, alla nona posizione Mina, che perde 7 posizioni dalla settimana scorsa, all'ottava posizione Franco Simone, settima posizione Nils Sedaka, sesta posizione Bongusto, quinta posizione Wes, quarta posizione Vianello, alla terza posizione Vanoni, alla seconda posizione i Nomadi. Perciò andiamo immediatamente a proporre la posizione d'onore.

e Ancamò, direbbero nel milanese, Ancamò, dicono. E andiamo con Salso Fidenza. Guardiamo se Enrica, che sta cercando i suoi foglietti.

È una domanda di attualità e di dominio pubblico. Dove si trova quel grande, lo so anch'io, grande condominio colpito dalla tromba d'aria che ne ha scoperchiato il tetto? Dove si trova quel condominio? Per Salso Maggiore, io lo so. Chi è stato lo storico soprannome dello storico proprietario? Edle Busa, Buca, Cantinone, sì? Pronto? Sì? Bravissima, brava Diletta, via. Devo alzarlo quel telefono qui perché avete la voce bassa.

0: Passa così, perfetto. L'ho messo alto. Via 25 aprile, dove c'è il Bar Venezia. È lì a scoprire. Come Enrica, di mia cazza mia, me chiamava niente. Intanto, eccolo qui, vado a dare il punto. Sì? Pronto? Pronto?
1: Vittorio,
0: Sì?
1: e Ciano,
0: Ciano!
1: aspetta.
0: Bravissimo! Anche Erika Ciano! Ciano il soprannome, bravissimo! Non avevo dubbi, ho alzato troppo il telefono perché va in saturazione, però ecco lo alzo perché avete la voce piccola, però se parlate così non mi sentite, è vero? Parlate così. Fiadoca, si chiama. Allora, bravissime tutte e due. Ecco qui, un po' aiutiamo gli apparecchi elettronici. 34 per Salso con Enrica Ciano. Enrica che ne ha 32. Grande vincitrice, 10 per Fidenza, bravissima Diletta che ne ha di 10, ne ha 10, tutte le della Diletta, che tiene su alta la bandiera fidentina. Nulla succede, voi lo vorrete, ci ritroviamo alle ore 12:40. Per il solito secondo appuntamento della giornata.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Ariete, giorno estremamente favorevole tra gli aspetti generali. C'è brio, vivacità, cordialità, si suscitano le migliori impressioni e se ne può trarre vantaggio con perfetto senso dell'opportunità. Toro. La giornata non vede i nativi del Toro al meglio delle possibilità fisiche o mentali. Specie in famiglia, tendete ad assumere pose insofferenti, per i più giovani atteggiamenti decisamente provocatori. Gemelli. Non è il caso di abbassare la guardia. Un po' di attenzione è sempre salutare e saggio porla. Però il giorno riserva soddisfazioni e se seguite un piano potete ottenere risultati con poco sforzo. Cancro. Non prendete decisioni troppo repentine. Lasciate che il caso lavori un pochino per voi, magari facendo apparire in modo più chiaro le varie situazioni. Leone. L'umore non è dei più armoniosi. Tendete all'improvvisazione, superficialità. Vergine. Mischiando intelligentemente abilità, disponibilità, chiarezza negli scopi che si vogliono ottenere, il giorno risponde positivamente. Bilancia. Se avete valori Ariete, Bilancia e Acquario, aumentano le chance a favore. Vi ritrovate padroni di una bella disinvoltura che vi aiuta anche dove la preparazione personale o la conoscenza dell'ambiente fa difetto. Scorpione. Se avete l'ascendente Acquario, non fate troppo sentimentalismo. Non sareste sinceri con voi stessi oltre che con gli altri. Sagittario. Il giorno si presenta brillantissimo, frizzante e concreto. Potete agire con cordialità e concretezza, con spontaneità e seguendo i dettami di un sottile e strategico senso dell'opportunità. Capricorno. Il giorno è frizzante, pimpante, accentua la disinvoltura, accentua quel piccolo pizzico di ironia che fa parte del vostro fascino. È carta vincente. Acquario. Buongiorno che vede in armonia valori spirituali e pratici. Avete modo di condurvi così come è richiesto dai vostri interessi e dalle vostre situazioni. È possibile vedere ogni problema, ogni fatto da più angolazioni, trovare il lato buono nel quale inserirsi o inserire l'avvenimento nei propri programmi. Pesci. Se non fosse chiaro, in questo periodo è bene non fare niente di particolare, niente di speciale. Vivere una serena routine sarebbe il massimo della saggezza.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash!
6: Notizie Flash!
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. È veramente fantastico, come sempre, a dirla in breve. Radio Montecanate. Lo slogan: la nostra forza è la bella, bella musica. Ed abbiamo ancora, scusate se insisto, la gattina. È una gattina a dir poco stupenda, è una gattina meravigliosa, è una gattina vaccinata, una gattina con tanto di libretto sanitario. Chi vuole adottarla, è sulla mia pagina Facebook, contatti immediatamente EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. E abbiamo Teo, un cucciolo di circa un mese, futura taglia media pastore tedesco, rimasto solo dopo che i fratelli sono stati già adottati. Chi vuole adottare questo meraviglioso Teo 347-03-61-628, no box, no catene, questo è molto importante. Poi abbiamo Calicanthus piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno. Calicanthus piante e fiori, composizioni, Calicanthus il meglio in tutto, Calicanthus per un buon caffè, una, diciamo, piccolo bar automatico che trovate in quel chiosco. Calicanthus, la voglia di darvi consigli utili per qualsiasi cerimonia. Qual è lo slogan di Calicanthus? Anche per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus è tutto questo e tanto altro. Allora, Calicanthus vi dice, ricordiamolo sempre, sempre, sempre, che la ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno sempre imparato a nuotare. L'ha detto Frida Carter.

0: abbiamo ora tante notizie, ma tante. In autostrada sul monopattino a Bologna, andava in Puglia, è stato multato di 1.000 euro. Un'altra, io ripeto, lo lascerei andare per l'ingenuità. Ai poliziotti, come quello che gli hanno trovato l'alcol 3 volte maggiore nel sangue, lui ha detto avrò messo troppo aceto nell'insalata. La stessa cosa questo con ingenuità. Dove va lei con il monopattino in autostrada? Ma vado in Puglia, a Bari, è partito da Bologna, perciò 1.000 euro che io gliel'avrei scontati per la sua simpatia. Femminicidio su commissione, paga i criminali, i sicari, 20.000 euro per uccidere l'ex fidanzata sequestrata, è fatta sparire. Siamo nel Casertano, la direzione distrettuale antimafia di Napoli li ha presi. Ed abbiamo la politica, sempre un bisbiglio di fatti. Salvini ha handicappato, lo dice Bufera, uno di Azione, e Calenda è molto gentlemanmente, un gentleman, si scusa tantissimo per le esternazioni di un suo appartenente al partito. Poi ripeto, si accende, qui parliamo di una 75enne che purtroppo non voleva perdere il vizio del fumare, era attaccata all'ossigeno all'ospedale, e ha acceso una sigaretta, ha dato fuoco a tutto all'ospedale, dal Sant'Agostino Landolfi di Solofra, provincia di Avellino. Ne succedono di tutti i colori, mentre invece vedi Napoli e poi muori. La Polonia si è accorta di tanti truffe napoletane, vedi Napoli. Del resto Totò ha rievocato un film, quello che ha venduto a Trump, la Fontana di Trevi, e Trump ci ha creduto perché è Trump, è un ingenuone. Comunque, attenzione, sono al vaglio le truffe napoletane con le targhe taroccate polacche. Varsavia corre immediatamente ai ripari. Ed abbiamo, muore all'ospedale di Latina, denuncia il fratello, ci hanno avvisati solo il giorno dopo. Ore di attesa per la nostra congiunta all'ospedale Maria Goretti di Latina. Ne succedono, insomma, di tutti i colori. Mentre invece abbiamo lo sprint finale, e mi auguro che passi, perché io, quando sono uno di quelli, quando c'è da stanare i delinquenti, ci sia qualsiasi mezzo utile. Perciò sprint per il riconoscimento facciale. È inutile che il PD ci pensi, 5 Stelle ci pensino, chiedono il rinvio addirittura. Anche il garante della privacy dice ci vuole più tutela. Insomma, in poche parole, finché logicamente chi vive sperando muore, sapete come, lo sapete in dialetto. Ed abbiamo il USA, USA, Giordania, basi bombardate dall'Iran, Trump reagisce e l'ha fatto questa notte. Ricordiamo che il caso ormai è un caso di fama mondiale. Ed abbiamo invece, io dico, è stata peggiorata tantissimo la stazione di Parma. Ora si cerca di cambiargli volto, ma non era meglio lasciarla com'era? Io dico, ci sarà una ristrutturazione, saranno riqualificati il piazzale, il monumento a Bottego, che piaceva tantissimo ai parmigiani, e non so come mai sia stata rifatta, peggiorata in un modo orrendo. Ricatta la moglie per la droga, lui vuole 100 euro al giorno, dice o spacco tutto, certo è che le balle li ha già rotte, le palle dagli occhi, sempre sono educato, alla moglie che ha fatto denuncia, minacciato di botte, 41enne, condannato solo a un anno e 10 mesi, ma in galera non ce lo tengono, perché ormai, grazie alla sapienza di chi fa le leggi, ci sono le carceri piene, 5 pasti al giorno, con aria condizionata, bel riscaldamento pagato da noi d'inverno, ed ora mettono in libertà 10.000 in galera che hanno spacciato droga, e non mi sembrava che fosse un reato spacciare droga in Italia. Ora li lasciano liberi. È una idea geniale per vuotare le carceri. Insomma, rissa in Piazzale Maestri a Parma, un 50enne e un 40enne sono in grossi guai per lesioni personali aggravate, e gira la polizia municipale per Parma, trovano uno che girondolava tranquillo senza casco su una moto che è già stata confiscata dalla polizia locale. Ed abbiamo via Vasari, vetrate spaccate, danni alle auto in sosta. Perciò un dipartimento di salute mentale, grave episodio ad opera di un 66enne, seguito dai servizi, lo ripeto, i matti sono tutti fuori, e manicomio è scritto fuori e non dentro, perché non c'è soldi, c'è soldi da buttare per futilità, ma per curare questa gente no. Sappiatelo che è in arrivo la quarta e la peggiore ondata di caldo da oggi. Si calcola che sulla graticola del weekend saranno 40-41 gradi, mentre invece svuotano 2 conti correnti per pagarsi le scommesse. A Traversetolo sono già stati presi, penetrati nella home banking di una delle loro vittime, e gli hanno prosciugato il malloppo. Attenzione che dei delinquenti ce ne sono. Il Po va sempre più giù, supera 8,56 metri, è il record battuto, record del 22, e si teme un peggioramento in queste ultime settimane. Veramente ormai l'acqua è la cosa più rara è che ci sia a questo mondo, e lo ripeto per la milionesima volta, saranno guerre per l'oro blu. È chiamato così l'acqua, è l'oro blu o l'oro azzurro. Ed andiamo con una bella cosa per Fidenza, più telecamere di sicurezza, nuovo progetto per le telecamere di sorveglianza per monitorare il paesaggio, ma non solo, monitorare coloro che viaggiano senza bolli, assicurazioni, senza revisioni delle auto, passano col rosso, insomma ce n'è di tutto un po'. Mentre invece abbiamo una gran bella iniziativa organizzata dai volontari della pubblica assistenza di Fidenza in molti luoghi fidentini. Ci sono dei simpatici cartoni, finemente decorati, dove c'è la raccolta di occhiali che non usate più. Saranno molto utili a chi non potrà permettersi neanche di comprarsi gli occhiali. Perciò mettete i vostri occhiali in questi contenitori, e un ringraziamento anche da parte mia. Oggi abbiamo il penultimo giorno del mese di luglio ed è San Pietro Crisologo. I nati oggi hanno come sempre una nota importante in ogni campo, molto spesso esprimono i loro pensieri e la loro creatività in modo forte e sincero. Alcuni si interessano di religione, cercano di capire in fondo ogni argomento, amano gareggiare nelle attività sportive, soprattutto per migliorare il loro aspetto fisico, potendo così averne beneficio in futuro. In amore cercano dei modi attraenti per esprimere i propri sentimenti, perciò quello che una volta è mancata loro, la semplicità, arriva e sarà gratificata da quel piacevole pensiero della vita che li porterà avanti con il tempo. I pregi, abbiamo i personaggi nati oggi, saranno molto vigorosi e decisi. I difetti, è molto arrendevole e molto materialista. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì di cielo sereno, poco nuvoloso, con caldo, caldo in aumento, zero termico a 4700 metri, con temperature minime più 21, massime più 38, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì.
1: Notizie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
4: Sheriff, net mi testecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
5: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
6: Ma no, de 5 è che anche i salumi che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
5: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina prosciutto andare.
4: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole, è chiara come un'alba.

Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano.

sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti, aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

sopra il pianoforte e poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto.

0: Almanacco del 30 luglio.
1: Ad Assisi si ricorda nella giornata odierna San Rufino Martire.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Rufino e naturalmente Ruffino.
1: Rufino è certamente connesso con Rufus, originario soprannome latino che indicava le persone con i capelli rossi.
0: In altre parole, Ruffino o Rufino è colui che ha i capelli rossi.

0: La seconda metà del Cinquecento fu dominata dalle figure di Filippo II di Spagna, campione dell'assolutismo e del cattolicesimo, e di Elisabetta d'Inghilterra, patrocinatrice in tutta Europa della causa protestante.
1: L'antagonismo fra Spagna e Inghilterra aveva innanzitutto un'origine economica. Dall'inizio del secolo, infatti, l'Inghilterra aveva cominciato ad affermarsi come potenza mercantile e marinara.
0: In questo modo veniva ad incrinarsi il monopolio spagnolo nei traffici con le colonie americane. Lo scontro tra le due nazioni era inevitabile.
1: L'Inghilterra cominciò a contrastare ovunque la Spagna sui teatri di lotta europei. In Olanda appoggia gli insorti contro la Spagna, in Francia gli Ugonotti.
0: In tutti i mari del mondo i corsari di Elisabetta sfidano le navi spagnole.
1: Lo scontro diretto era ormai inevitabile. L'occasione fu fornita dalla decapitazione della cattolica Maria Stuarda. A questo punto Filippo II dovette raccogliere la sfida che l'Inghilterra gli aveva lanciato.
0: Fu preparata una gigantesca flotta, chiamata l'Invincibile Armada, con la quale Filippo II aveva intenzione di operare uno sbarco in grande stile.
1: Ma le cose andarono ben diversamente. Il 30 luglio 1588 la Invincibile Armata fu spazzata via da un pugno di valorosi corsari. La presunzione di Filippo II si era così dimostrata in tutta la sua grandezza.
0: Londra, 30 luglio 1966. Nello stadio di Wembley, alla presenza della regina Elisabetta e di 93.000 spettatori, l'Inghilterra conquista la sua prima Coppa del Mondo, battendo la Germania Ovest per 4-2.
1: L'Italia invece non ci ha fatto fare una grande figura. Per entrare nei quarti di finale sarebbe bastato vincere la squadra della Corea, e invece i coreani ci hanno battuto clamorosamente. Fabbri, commissario unico della nazionale, finisce immediatamente sotto processo.
0: 30 luglio 1979. Dopo 24 udienze si chiude a Latina il processo relativo al raid di Sezze Romano, durante il quale venne ucciso un giovane e un altro gravemente ferito.
1: 12 anni la condanna per l'ex deputato del Movimento Sociale Sandro Saccucci e 16 per Pietro Allatta, il neofascista omicida.
0: E passiamo ad un record davvero strano, per non dire ridicolo.
1: Si tratta di quello del signor François Chabon, nato nel 1917, parigino. Il signor Chabon è stato dichiarato morto dall'ufficio anagrafe per ben 8 volte.
0: La prima a causa di un'omonimia con un certo Couchon, morto a 12 anni nel 1954. Poi un'altra per la morte del fratello, anch'egli di nome François, in seguito per errori di trascrizione. In totale il signor Couchon non è esistito per lo Stato francese per ben 23 anni.
1: Ed anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci a domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ed eccole chi, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno a tutti, abbassiamo, buon appetito data l'ora, caldo, insopportabilmente caldo, veramente, pensate che non succedeva da anni, anni, anni, si può attraversare il Po quasi a piedi, non a nuoto, a piedi, il Po può essere attraversato a piedi perché l'acqua non raggiunge il metro e mezzo, un metro e mezzo nei ponti, nei punti più profondi. Comunque non è di questo, sapete che le guerre fra un po', fra qualche decennio, si faranno solo per il possesso dell'acqua, non del petrolio, acqua. Lo chiamano l'oro azzurro, l'oro blu, l'acqua. Pensate quanto spreco c'è, stanno rattoppando tutti gli acquedotti per i fandam de partout. E andiamo con Erika. Non t'ho visto stamattina, a dire il vero, stamattina ero impegnato con altro, ma un saluto ugualmente a tutti gli amici che ho visto questa mattina come di solito. Erika che è alle prese con i suoi foglietti, i suoi manoscritti, e io la lodo. Lodo Mondadori, vi ricordate il famoso lodo Mondadori? Anzi, scrivo, ecco qui, sì, va bene. Facciamo poi una domanda. Ecco, se no mi dimentico, voglio mettere alla prova Silvana, Silvana, poi vedere se ha curiosato anche lei come ho curiosato io nella fantastica storia di Lucio Battisti e dalla moglie Letizia Oliva. No, Letizia Oliva, Enrica, mamma mia, vabbè, ci siamo capiti, ma Letizia Oliva c'entra niente. Le olive, le patatine sì, le olive no. Andiamo invece con il nostro appuntamento. Allora, Enrica, facciamo le cose sul serio. Guardiamo nel cassetto in fondo se troviamo chi è sta. L'ho detto, Enrica, non avrai omesso, mamma mia che parole, omesso, dimenticato di segnare quel punto importante della storia di Salso, cui come per il commendator Ghitturi, o cavaliere o commendatore, era qualcosa, poco conta se è stato a cavallo o un commenda, ma l'hanno saputo, l'ha scoperto fra l'altro l'Anna, che ancora lei vuol familiarizzare l'Anna. Se è in ascolto, ma non credo sia in ascolto perché è due giorni che manca, perciò c'è qualcosa che non quadra. Diciamolo che dicevo, pensa di voler familiarizzare con Giorgio Pessi, ma Giorgio penso non sappia neanche chi sia l'Anna di Varano. È vero, Giorgio, però anch'io Giorgio non t'ho mai più visto per chiederti lumi
di chi ti ha chiesto, non certo l'Anna, non certo l'Anna di Varano, ma come mai si è arrivati, è una lecita cortesia, non lo chiedo all'Anna perché sennò mi racconterebbe una balla, come logicamente di solito sono, io sono abituato a dire le cose vere, mi taglierò da solo ma dico le cose vere, perciò andiamo con Fidenza fino al 1950. Via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmelo, poi non Pietro, ma sai che tarda molto ad arrivare la dedica, te la farò io personalmente, la dedica con quella canzone qui, che è il disco quiz, troppo bella. Mi dirai, Vittorio, i tuoi gusti, come me lo dici sempre, sono eccezionali. Questo è un capolavoro. Questo è veramente un qualcosa di eccezionale. Per me è una delle più belle canzoni in Italia. È Made in Italy. Per me è una delle più belle, belle, belle, belle canzoni. Poi abbiamo Il rumore. E anche qui non ci piove perché è riconoscibilissimo. Sentite? Mamma mia! Riconoscibilissimo!

È inutile ormai che vi dica tutti gli aiuti che vi ho dato, perché vedrete, Anna, di balle io non ne conto, quelle piccole, quelle grosse sì, quelle piccoline come questa non le racconto. Vi ho dato dei dettagli che assolutamente dovrebbero portarvi a quel rumore. Allora, abbiamo per Salso 2 punti, perciò sono passati 2 giorni, ma avrà i giorni contati, perché la Enrica riuscirà a trovare il foglietto. Abbiamo 3 premi e 50 punti per Fidenza, Disco Quiz e Rumore. Abbiamo anche il famoso completamento almanacco di oggi.

chi non lo sapesse, è giovedì 30 luglio ed è il penultimo giorno del mese di luglio, poi passerà anche agosto, poi dovrebbe respirarsi un pochino. Oggi il santo è San Pietro Grisologo, perciò a Pietro di Torino voglio essere il primo. Se è il tuo onomastico, buon onomastico, Pietro di Torino, no, Piero o Pietro? Pietro. Oggi è dottore della Chiesa. Abbiamo anche Arnold Schwarzenegger, è il compisa 79 anni, quel colosso di argilla, Kate Bush, che oggi compie 68 anni e chieta andiamo invece a girare la pagina. Chi nasce oggi? Sarà vigoroso, versatile, solito a decisioni, che svilupperà molto con molto spirito di iniziativa e culturalmente molto preparato. La frase del giorno: i veri amici sono come le stelle, puoi riconoscerli solo quando è buio intorno a te. Bob Marley. Ed abbiamo il sole che è sorto alle 6.03, tramonterà alle 20.55, luna si leva, luna che si leva, dismieste, calante o meno, va bene, le stesse. Alle 21.29, cala alle 6.39, proverbio del giorno: dalla bellezza non si mangia, bisogna sempre essere concreti. Umbria, perciò con la bellezza, Spagna mia, nel modo più a meno che sfaga mia, vabbè. Andiamo, si celebra oggi la giornata dell'amicizia instaurata dalla ONU nel 2011. Ormai tutti i giorni è una giornata della memoria. Quando la giornata per conservare la memoria? 1932, esce il primo cartone animato New and Time. E chi se ne frega che me l'ho mai vista? Nel modo più assoluto. Ed andiamo con il completamento almanacco di oggi.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico, è veramente fantastico, come sempre, a dirla in breve, Radio Montecanate. Lo slogan: la nostra forza è la bella, bella musica. Ed abbiamo ancora, scusate se insisto, la gattina. È una gattina
è a dir poco stupenda, è una gattina meravigliosa, è una gattina vaccinata, una gattina con tanto di libretto sanitario, è chi vuole adottarla. È sulla mia pagina Facebook, contatti immediatamente EMPA Adozioni Parma 347-03-61-628 e abbiamo Teo, un cucciolo di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo dopo che i fratelli sono stati già adottati. Chi vuole adottare questo meraviglioso Teo, 347-03-61-628, no box, no catene. Questo è molto importante. Poi abbiamo Calicanthus piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno, Calicanthus piante e fiori, composizioni, Calicanthus il meglio in tutto, Calicanthus per un buon caffè, una diciamo piccolo bar automatico che trovate in quel chiosco, Calicanthus, la voglia di darvi consigli utili per qualsiasi cerimonia. Qual è lo slogan di Calicanthus? Anche per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus è tutto questo e tanto altro. Calicanthus vi dice, ricordiamolo sempre che ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno sempre imparato a nuotare. L'ha detto Frida Kurt. Non Eva Kurt, PNRR, raggiunti 416 obiettivi, però 150 non sono stati raggiunti. E dei 416, quanti andranno a fine lavori veramente? È un punto interrogativo. Insomma, poi dettaglierò al millesimo il redazionale, piccole pillole che do in anticipo. Insomma, Mattarella grande, perché c'è il vilipendio sui social. Io pubblico apposta per i dementi, i veri dementi, i leoni coglioni della tastiera, e non stanno al gioco, perché prima che venissero le famose leggi del vilipendio scrivevano grandi stronzate. Veramente ora sono calmati. Comunque Mattarella, a cui faccio un applauso, il virus letale della democrazia deve essere, ricordiamolo, sono inammissibili fatti come quelli della Val Susa. Un applauso, prefetto di Torino, frena in ottava, me lo auguro, lui lo può fare. Altra cosa, SAT di Dalmastro rinviate alla giunta. Insomma, per sapere cosa è l'immunità dei parlamentari, è una cosa deplorevole. Un parlamentare che sia, dal Presidente della Repubblica all'usciere, deve essere uguale
con l'avvocato e lo spazzino. Perciò è deplorevole che si blocchino per la giustizia, non si pubblicano cose che non devono essere pubblicate, ma l'ammissibilità degli atti deve essere fatta, almeno è quello che penso io, magari sbagliando. Poi abbiamo, dettaglierò il tutto, notò prefetto vieta tutto il campeggio a Susa perché i bastonatori, vandali, perché si reclama. Io sono uno di quelli che reclama, ma non vandalizzo, picchio le forze dell'ordine e faccio dall'alto. Già tanto poi non preoccupatevi, siamo in Italia, da oggi escono dalla galera 10.000 in carcere. Voi direte, ma erano solo spacciatori di droga? Attenzione, attenzione, intanto è un reato spacciare droga, è un reato rubare soldi per avere la droga, è un reato seviziare la famiglia, meglio ancora in molti casi massacrare di botte la mamma o il papà anziani per i soldi della droga. Questo è altra cosa deplorevole della nostra politica. Non caveremo, invece avrei io il metodo giusto. Tutti i droghi, bene, hai fatto uno sbaglio. Sei veramente pentito, bene. Allora, noi ti diamo la possibilità, questo è un ragionare, se qualcuno me lo contesta, me lo dica, che io, Anna, dimmelo pure, poi ho sentito la tua telefonata e ti parlo. Questa è venuta, quella di stamattina, proprio, lo diremo dopo. Mi pento, benissimo, lavoro per farmi curare. Perciò sono io, faccio lavori di utilità pubblica per curarmi, non il contribuente che debba curarti per gli sbagli che hai fatto tu, che non te l'ha imposto nessuno la droga. Ripeto, forse ammetto di più il beone, l'ubriacone, che quella è una vera malattia, è un bicchiere, tira l'altro ed ci cadi dentro, la logotopia, cioè la malattia del gioco, altra malattia, ma la droga da sempre l'abbiamo saputo, noi ci drogavamo col gongorzola piuttosto cremoso. Ed abbiamo invece, parlo noi dei miei tempi, domani altra pressione,

0: in bicicletta, a piedi, nelle ore di punta, dopo viene lo svenimento e si pagano le conseguenze. 4.600 metri il zero termico, avremo in pianura più 22 e più 39-40 gradi domani, venti deboli con rinforzi nel tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAI, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: E passiamo, eccolo qui, alla prima richiesta di oggi in messaggio SMS, da Pia di Parma, cui mando un salutone che richiede di Caterina Valente, grandiosa, Till.

via. Grazie, mi hai dato una boccata di aria sana. Grande aria sana. Poi abbiamo la Carlina. Carlina, arrivo. Carla. Allora, Silvana, 3 punti se mi dici in 15 secondi perché Mogol ha non dirmi banalmente, molto banale, per i diritti d'autore.

Sì, per i diritti d'autore, ma per quale motivo dei diritti d'autore Mogol ha intentato causa ed è venuta causa definitiva il 2016, che in parte ha dato ragione a Mogol, ma in molta parte ha dato ragione a Battisti. Mogol aveva chiesto 8 milioni di risarcimento, ne ha avuti soli 2 e 6. E ritorno sul luogo del delitto, eh. V'ho dimostrato che mi sono interessato a quei fatti. Per me è sempre Battisti è una icona che non tramonterà mai. Silvana, prova a guardare. Guarda il motivo. Mogol ha chiesto un risarcimento, sì, per diritti d'autore, di 8 milioni di euro. Il giudice ha concesso solo in parte la sua ragione, dando 2 milioni e 6, non 8, per un certo motivo. A voi dire, Silvana, informati. Guardiamo se interpreti il tutto e andiamo con Carlina. Carla, un abbraccio grosso a te, al nostro mitico Giovanni, al professor, al dottor cardiochirurgo, questa è gente che va professata, lodata, amata, applaudita, gente che salva vite umane, non quelli che massacrano, uccidono, seviziano, quelli vanno puniti, va buttata via la chiave. Non mollarli, va mutata via la chiave. Allora, per Vittorione, il nostro Vittorio, e per Franceschina. Allora, questo equip con così lontani dei ricchi e poveri.

Allora, vale 2 punti. Dai, sono un maniaco di Lucio Battisti. Dov'è nato? Morto a Milano. Dove è nato Lucio?

0: Poggio Bustone, è nato a Poggio Bustone, andate a vedere dov'è Poggio, è là, è là, è là. Che... Allora, un attimo, blocco le linee, se no arriva quello là, sentite, sentite come si sente bene, è vero? Sente o no? Bene, sentite che bello squillo. Abbassiamo, se no va. Sentiamo l'Anna. L'Anna, ciao Netta, che bello risentire la tua voce calda, piena, mi riempie di gioia. Ciao
1: Message.
2: Vittorio,
0: Dimmi.
2: è vero che stamattina non è mica venuta
0: No,
2: registrata il
0: no, no.
2: messaggio da Romone?
0: No.
2: E poi io non conto palle, te lo sei inventato.
0: Hai ragione.
2: Perché se ne trovi una, ti pago il caffè dell'anno dei topici. Anzi, la colazione. Ciao.
0: Io non ho capito. Anna, forse hai frainteso, io non dico sei bugiarda, per l'amor di Dio, però una grossa balla me l'hai raccontata per Giorgio Pesi, non sai neanche chi è. Almeno non sapevi, ho la trafila, che non voglio sapere. Vedo l'ora di vederlo lui per parlare, infatti non l'ho mai più visto. Mai più visto. Era per quello una balla quella che dici, come se Giorgio Pesci fosse diciamo il tuo miglior amico, mai saputo che esistesse al mondo. Anna, me lo confermi o no? Mi paghi il caffè a me e te lo pago molto volentieri, ti pago anche cappuccino e due paste. Va bene, era solo per quello, per l'amor di Dio, si parla amichevolmente, non in cattiveria. Era per quello. Quando tu mi dici fai la dedica a Giorgio Pesce, neanche a chi lei, non sai, proprio nel modo più assoluto, non lo conoscevi fino a ieri. Ed andiamo con la... Siamo franchi. Fra di noi, fuma slavo, ti ruma sui mudante, fuma slavo da. È vero? Sta fuma da. Se tutti vedono chi No, no, no, no, Anna, hai ragione, non lo voglio
2: Se no te
0: sapere.
2: la dicevo.
0: Anna,
2: E tu hai detto
0: Anna,
2: non lo voglio
0: Anna, hai
2: sapere.
0: ragione, lì hai ragione al 100%, non lo voglio sapere.
2: Sì, allora
0: No, no.
2: non è che io abbia contato una balla.
0: No, ma hai contato una balla nel senso che tu sembra che Giorgio Pesci lo conoscessi. Tu non sai neanche chi è Giorgio Pesci. Io ho parlato con la moglie, non sai chi è. Non, fino a ieri non sapevi chi era Giorgio Pesci.
2: Ma lo dici te?
0: Ah, lo dico io.
2: Ma io lo
0: Lo
2: sapevo.
0: dice la moglie, mi ha detto io, quella lì non so mai, ma parlo della moglie. Proprio non sanno chi sei, che esisti. Sapevano, dopo i tuoi interessamenti, hai visto che ho fatto tacere? Anna, niente, come non detto. Bene, Anna, già tanto tu hai sempre ragione e io te la do con tutto cuore. Ma la moglie Franca, veneta, è puro sangue. Ma io quella lì non so neanche chi è. Mai sentito, né io né Giorgio. È quello che familiarizzi come se fossi andati a mangiare tante. Vabbè, andiamo è una polemica sterile. Ti voglio tanto bene, Anna. Rimane così, non cambiare, che mi piaci molto. Abbiamo il nostro Antonio, la nostra Mirella, cui mando un cialuttone, cialuttone gloccio gloccio, e richiedono di Tony Rains quando.
3: Dimmi quando tu verrai.
0: Attenzione, dimmi quando tu verrai. L'anno

0: senza l'Anna, la mia vita. Anna, domattina ci troviamo al bar. Al bar. A Salcio, non vengo a Varano, Non faccio in tempo.
1: Non ci lasci.
0: Vieni. Sarei ospite di tutto il gruppo. E ci troviamo con Enrica, con la Graziella, con la Rosa, con la Katia Colombini, con l'amico Alfredo,

0: Allora, vale un punto, Silvana. Sono ancora in attesa di sapere perché Mogol ha intentato causa a Battisti, cui in parte è stata accolta la causa di risarcimento, ma solo in piccola parte, un terzo di quello che aveva chiesto. Aveva chiesto 8 milioni, ne ha ricevuti 2011, ultimo processo, ma non è finito perché Trasina ancora ne ha avuti, ne sono stati concessi 2 milioni e 6, sempre una bella cifretta. Silvana, guardiamo se sei informata dei fatti. Adesso andiamo, mi dite come avreste ballato voi questa canzone? Come la ballate? Poi vado con la pubblicità. Indie.
1: Quando tu verrai.
0: Dai. Che c'è? Anna, come balli questo ballo? Gioco di parole, quante balle per un ballo? È inutile ballare se poi non si balla. Se non si sa ballare, non si sa il tempo. Anna, questo è un samba puro, classico. Questo era un samba. Ragazzi, si ancheggia.
1: Dimmi quando tu verrai.
0: Bel samba. Pubblicità per guadagniamoci la micca, la micchetta di pane. Magari ne pegnutenne.
2: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Ma no, ma de 5 cat ad quel pan?
9: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metto in prosciutto andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero. Con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
10: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
10: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
12: Allora, vale tre punti, li merita tutti. Attenzione, sentite bene quello che vi dico. Anna, mi capisci bene quello che vi dico, eh? Guardiamo se qualcuno mi ha capito, magari dice una parola equivalente, come sono le medicine equivalenti, quasi uguali, ma non è quella la parola. Vale tre punti se mi dite la parola esatta. Di uno, guardare uno con attenzione e una certa diffidenza. Ospiga bea botta, ospiga bea botta, botta, botta. Tre punti. In due la sparita, le ricca. Nella. Guardare uno, guardare uno con tanta attenzione, ma anche diffidenza. Il manuale del piccolo scout, che parlano in dialetto anche loro. Cinque, quattro, tre, due, uno. Blocco, niente risposte, niente, non vi metto a conoscenza perché molte persone poi sono come le riga che segnano le domande più difficili. Casomai fra 100 anni la rifaremo. Era una domanda molto facile. Non so se avevo... No, avevo bloccato le linee. Chiedo scusa, Silvana, sei tu, chiedo scusa.
13: Pronto? Era bloccato.
12: Eh sì, era bloccato.
13: Slumer?
12: Sì, un punto è tuo, Slumer. Si dice, El Gadatna Slumer, sì. Pronto? Pronto? Pronto? Enrica? Avete capito cosa ha detto l'Enrica? Io no. Intanto, allora, come diciamo, sono tre punti. Pronto? No?
14: Pronto?
12: Togliamo la linea, era lui che ha voluto inserirsi, rompere le palle degli occhi in mezzo. Allora, Slumer, El Gadat Nasquadrede, El Gadat Nasquadrede, si dice anche questo, Silvana, ho battezzato Squadrer, ma anche Gadat Naslumede, anche se è meno consono. Al guardare uno con El Gadat Nasquadrede vi rende l'idea di aver messo l'occhio di bue addosso a uno. Allora, un punto per Silvana, meritatissimo, 27, ed almeno abbiamo, colpa mia che avevo bloccato le linee, perché devo farlo in certi momenti, mamma mia, perdo la testa. Blocchiamo qui e andiamo di nuovo. Io quando faccio i programmi ho sempre premura rientrare nei tempi. Per Katia Colombini, Katia Colombini, a cui mando un salutone, un Massimo Ranieri con Ti ruberei.
15: Te solo, ho negli occhi un velo.
12: È lui, eh? È lui.

0: andiamo con avevo il microfono a metà e mi avete sentito basso. Anna, c'eri sabato? Se c'eri, sono 30 punti e 4 premi. Voi non del sabato avete 5 punti. Il numero stamattina era dall'1 al 15, adesso dal 50 al 65. Allora, guardiamo se qualcuno vince di fortuna. Eccolo qua. Tutto.
1: Hai detto 75 o 65?
0: È sempre stato 65, Anna.
1: Ebbene, io dico 60.
0: 60. È sempre stato 15 punti, sia dal 50 al se, niente, poco male. Pronto?
1: 52.
0: 52?
1: Sì.
0: Grazie a Silvana. 52 è sempre stato 15 punti. Poco male, poco male. Non c'è problemi. Non ci tiriamo i capelli. Eccolo, dillo.
1: 56.
0: 56 per l'Erica. Pronto? Sempre lui che interviene. Sempre lui che interviene. Erica, Erica, Erica, Erica. Erica. Boh, stop. Erika. Erika. Écoute-moi.
2: Numero battezzato al 56.
0: 56. Erika.
2: Battezzato al 56.
0: È il guaio che non ha giocato sabato. Non ha giocato. C'era l'Anella, Silvana, l'Anna, la Diletta. E l'Enrica, l'Enrica, c'era anche l'Enrica, c'era anche l'Enrica, perciò 50 punti, ho detto no, 30 punti, bravissima Enrica, eccomi qua.
1: Ho giocato sabato.
0: Sì, no,
1: Ma
0: no, ma lo.
1: ascolta, stamattina non ho sentito, hai fatto una domanda di salso?
0: Domanda di Sanso, beh, l'hai già, l'hai risposto.
1: Se l'hai fatta, ma
0: L'hai
1: sentilo
0: risposto.
1: perché
0: Ah,
1: non ho
0: scusami,
1: domande.
0: devi ascoltarmi per telefono. Senti, parlo al telefono. M'hai detto te, chi è stato lo storico proprietario della
1: Lo
0: Busa?
1: so, però
0: Ciano.
1: la televisione non
0: Va bene,
1: posso.
0: niente, come non. M'hai risposto te? Mamma mia. Mi ha risposto 30 punti e 3 premi per la nostra Erika. Brava Erika, brava, brava, brava, che va a 76. Erika va a 76 e batte tutti i primati. Erika va a 76. Brava, sì, c'eri e come, infatti volevo focalizzare il tutto su di te. Abbiamo la norma di parola.
3: All message, play back. Capita, io sono Norma. Mi faccio una dedica all'Anella, alla Graziella, alla Diletta e tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate. Di tutto il personale di San Francisco, innamorata dei cugini di campagna. Ringrazio.
0: Bene, innamorata dai cugini di campagna per la norma di parola.

0: tempo è svolace. Dicono il tempo è svolace. Come diceva la famosa barzelletta della l'elefante al volo a Parma. Allora, abbiamo altre richieste. Stop alle richieste fino a quelle che mi avete richiesto fino adesso, li mando in onda, non mando più in onda richieste, non fatene più. Allora, chi mi sa dire in quale città c'è il campanile famoso della Martorana? Famosissimo campanile della Martorana. Palermo, eccolo qui, è arrivato per due secondi. Pronto? Palermo, due secondi in ritardo. Gli diamo il punto lo stesso alla Silvana. Ma. Allora, Silvana, 75, eccolo qui. Adesso c'è anche qui. Comunque, andiamo con il prossimo brano. Blocco ancora le linee, spero di ricordarmi di sbloccarle.
1: Veloce Battisti, mi puoi fare i giardini di Marte?
0: E come?
1: E poi c'è la litigata con Mosolio Battisti, mi sa che sia, per le quote, che Mosolio prendeva il 9%.
0: Ma per l'amor di Dio, intanto logicamente... il processi Anna digli a tua nuora di informarsi, non c'entra niente quando era al mondo Battisti, hanno disfatto il sodalizio dopo 15 anni, ma non si fa, non sono fatti i processi nel modo, è la moglie, è la moglie che lui mogol pretende, eccetera, eccetera. No, no, devi far leggere bene, bene, bene quel il perché. Anna, intanto metto il tuo giardini di marzo, diglielo alla nuora di leggere bene, bene, bene, bene. C'entra niente, perché fra Mogol e Battisti proprio non ci sono stati atti legali, ma poi con la moglie, papà. Abramo, si chiamava Abramo, il papà di Battisti, l'ha detto, insomma, mia nuora ha guastato un sodalizio che dura da 15

0: suoi vestiti.
1: Anche perché Anna non te ne intendi di quote.
0: Più bello
1: di quote si ha, non te ne intendi. Dando questa risposta hai dimostrato di non intenderti di quali sono le quote della SIAE che vanno attribuite a uno o all'altro. Non è una cosa facile, Anna.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya

0: budget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, Tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: Stop a tutte le richieste, stop, sono già super ritardo ed andiamo immediatamente con Pietro di Torino, cui mando gli auguri di buon onomastico. Ciao Vittorio, buon giovedì a te, a tutto lo staff di Radio Montecanate, a tutti gli ascoltatori, un saluto cordialissimo a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella Di Tabiano, un abbraccio forte alla mia cucciolotta e grazie a te Vittorio per la tua disponibilità. Con lei, la grande Tiziana Rivale in Oliva, lo dedica anche alla simpaticissima Erika Di Salso, con questo bellissimo La Voce del Silenzio, Tiziana Rivale.

0: Allora, andiamo velocemente per motivi di tempo, purtroppo. Come si chiama no, l'ho già fatto. Anche questo l'ho già fatto. Chi ha lanciato la canzone bellissimo? Bellissima. L'ora dell'amore. L'ora dell'amore. Eccolo qui un punto regalato proprio all'ultimo. Pronto? Chi l'ha lanciata?
1: Camaleonti.
0: Camaleonti. Camaleonti. Pronto? Sì? Pronto? Pronto? Pronto? Anche l'Enrica. Enrica, pronto? Sì? Vabbè, do il punto a tutti. Allora, l'Enrica, l'Anna, la Silvana, ve lo do a tutti il punto, va bene? Non si capiva. Abbasserò il telefono, l'ho alzato un pochino e sono dei problemi ancora. Allora, 76. Per Silvana, per Anna 9 e per Enrica 77. Allora andiamo con la canzone per Claudienne Claudio.
2: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana. Ci metti Iris di Biagio Antonacci. Ciao.
0: Ciao Claudio, grazie. Iris, Biagio.
3: Diceva che i personaggi del rumore sono i giardinieri e che il rumore vi piace. O il flacone dell'insetticida per i fiori o il flacone per il concime dei fiori.
0: Benissimo, sei lontana come da qui alla luna. Anna, si vede proprio che le spiegazioni non li capisci, Stella. Sei lontano come da qui alla luna.

0: sapete dirmi cos'è il marancio? Cos'è il marancio? Guardiamo, ho abbassato le linee, guardiamo se sente bene, le avevo alzate per farvi sentire meglio, ma guardiamo, ecco, cos'è, succede.
1: Pronto?
0: È lui il rompipalle degli occhi, è lui. Cos'è il marancio? Comunemente, eccolo qui, guardiamo, pronto?
2: Mi sembra che sia una scure.
0: È la scure del macellaio. Sente da Dio, Erika, svolse. Allora, el maras si dice in dialetto el maras. Brava Erika, un punto che mi vai a el maras. Il marancio è la scure del macellaio che una volta si usava a tagliare, a rompere le ossa. Non dei cristiani, eh? Ed abbiamo Silvana che fa una controdedica a Claudio con Bon Jovi Always. Ultimo brano in programma, ultimissimo brano in programma. Ci risentiamo poi eventualmente domattina per le prossime richieste.

0: grazie anche a te Mirella, grazie anche a questo rompiballe, sentitelo, rompiballe è proprio, non degli occhi, ma proprio un rompiballe.
1: Ecco. Il mio rumore non è venuto fuori, si vede che l'ho pensato e non messaggiato. Comunque i personaggi sono i giardinieri. Dopo poi
0: giardinieri, Anna. E dopo ho sentito la, quella di stamattina, te l'ho detto, non è venuta registrata, quella da adesso l'ho mandata in onda prima, ed è sei lontano come, da Varano alla Luna, perciò milioni di chilometri, milioni, proprio anche con gli aiuti che ti ho dato. Che non dovevi però, ripeto, con l'appoggio, di Giorgio Pesci se arriva quello, guardiamo se tua nuora arriva poi a dirmi, sappialo che le quote SIAE sono, i tre ottavi, cioè 8 e 24, no? 3 per 8 24. Vanno un ottavo va al, compositore della musica, un ottavo va al compositore delle parole, un ottavo va al, casa editrice che pubblica il tutto. Sappialo che, però, lascia un po' il tempo che trova, anche se, ripeto, vedrai che approfondirai e arriverai, Anna, tramite tua nuora alla, soluzione, del gioco che, vedo, che ti ha interessato. Abbiamo adesso per Salso Fidenza, ecco qui, guardiamo Silvana cosa mi propone stamattina. Con Diletta abbiamo saputo che in via 25 aprile c'è stata la tromba d'aria, perciò lì nel storico Bar Venezia. In Fidenza, chi ricorda dove si trovava il primo negozio, di macelleria equina di Saulle Anferri? Saulle, penso di leggere giusto, Saulle Anferri, dove si trovava? Allora, per, Salso Maggiore invece guardiamo se mettiamo in, Enrica, anche te stamattina mi hai detto Ciano, che ti ho dato il punto. Ciano è il soprannome dello storico, gestore della Busa. Come, si chiamava prima la confetteria Colombo? Cioè, adesso c'è un'erboristeria della Maschi Valeria, poi c'è stato il bar, confetteria Colombo. Come si chiamava in origine, quando è stato aperto nel dopoguerra, quel bar famosissimo al centro di Salso, in piazza del municipio, dove era, il, negozio di macelleria, equina di Saulle, Saulle Anferri, Saulle Anferri. Penso, spero, di leggere giusto, è un nome talmente particolare che, non ho mai sentito, qui è anche mancata un attimo la luce, come l'hanno ridata, c'è stato un piccolo blackout, è il consumo di luce, tutti i condizionatori aperti, ecco qui. Qualcosa si muove.
2: Vuoi sapere il nome?
0: No, è il cognome.
2: Non ho capito bene. Comunque, si chiamava prima Ceravete.
0: Eden, vuoi sapere? Cioè, Enrica, mi cadi dal pero, Stella. Ho chiesto, Come si chiamava prima? Ho chiesto, mi cadete dal pero adesso. Si chiamava, è nato quel Bar Colombo, poi adesso Erboristeria di Maschi Valeria. Si chiamava Eden quando è stato inaugurato per la macelleria equina. Era in via Don Maffaccini, la famosa macelleria equina. Saulle Anferri era in via Don Maffaccini, perciò un altro punto meritatissimo ad Erika. Ci siamo adesso, il rompiballe può farlo tutto il pomeriggio, rompiballe degli occhi, perché non è possibile lavorare in questo modo. Andiamo con un altro punto, brava Enrica. Sono 34-35 per Salsos che stravince, 35 ed Enrica ne ha addirittura 33.
2: Era giusta la domanda?
0: Sì, Enrica, è giusta la domanda, è non la domanda, la risposta è giusta.
2: Ah sì, è vero.
0: È giusto. Allora, è andato via il segnale perché a Canate avranno preso la luce. Infatti adesso la ridaranno in pochi secondi, ho avuto blackout anche qui. Grazie Enrica, grazie. No, non è la tua televisione. Guardiamo per qui, anche qui mi dà nessun segnale, perciò guardiamo il canale 90. Ecco qui, anche gli altri canali abbinati al Canate sono fermi. Speriamo che l'Enel ripieghi subito. Comunque qui da noi tutto funziona. Grazie Enrica, andiamo. Oggi è stato veramente un salto, competizione ad ostacoli, veramente.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
0: Bene. Hanno ridato la luce anche a Canate, perciò anche il 750 è ritornato in essere, perciò anche il 750 è agibile d'ascolto.

0: importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
2: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e-Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. È veramente fantastico, come sempre, a dirla in breve. Radio Monte Canate. Lo slogan: la nostra forza è la bella, bella musica. Ed abbiamo ancora, scusate se insisto, la gattina. È una gattina è a dir poco stupenda, è una gattina meravigliosa, è una gattina vaccinata, una gattina con tanto di libretto sanitario, è chi vuole adottarla. È sulla mia pagina Facebook, contatti immediatamente EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. E abbiamo Teo, un cucciolo di circa un mese, futura taglia media pastore tedesco, rimasto solo dopo che i fratelli sono stati già adottati. Chi vuole adottare questo meraviglioso Teo, 347 03 61 628, no catene, questo è molto importante. Poi abbiamo Calicanthus piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno, Calicanthus piante e fiori, composizioni, Calicanthus il meglio in tutto, Calicanthus per un buon caffè, una, diciamo, piccolo bar automatico che trovate in quel chiosco. Calicanthus, la voglia di darvi consigli utili per qualsiasi cerimonia. Qual è lo slogan di Calicanthus? Anche per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus è tutto questo e tanto altro. Allora, Calicanthus vi dice, ricordiamolo sempre, sempre, sempre, che ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno sempre imparato a nuotare. L'ha detto Frida Carter. Brava Frida, Frida, t'aggio voluto bene. Mattarella no ad aggressività politica. Mi auguro che la vita politica del paese si svolga nel reciproco rispetto, senza sgradevoli verbale immotivata contro chi produce. Così Mattarella al ventaglio, mi auguro che la tensione elettorale intempestive non sottraggano attenzione ai problemi della vita quotidiana. È un grande presidente, l'ho sempre detto e sempre lo dirò, è un presidente pacato, onesto, corretto, lo dico ai leoni coglioni dei social, che ormai fortunatamente non possono più offendere il presidente di una Repubblica Italiana. Chat di Del Mastro, sentite, l'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ex sottosegretario Del Mastro, rinviato con Roccia, nella giunta per le autorizzazioni si riunirà quanto prima. La richiesta e uso delle SAT Del Mastro torna dunque in giunta. Ma io dico solo una cosa: nessuno pretende di rendere pubbliche le SAT, cioè quello che Del Mastro ha scritto a Caraccia. Nessuno pretende, ma che i giudici possano visionare. Io penso che le persone oneste, poi perché un politico deve avere certe preclusioni
1: per essere condannato o meno, a differenza di un libero cittadino, è ingiustizia pura e vera della non democrazia che ci sono in certe leggi fatte dai politici. Forza Italia contro il rinvio. Perciò Forza Italia era pronti a votare in aula sulla proposta dalla Giunta autorizzazioni per concedere l'autorizzazione. Il Presidente della Camera ha detto di aver ricevuto un'ora prima capogruppo la lettera del Procuratore di Roma, che è una anomalia, lo ha detto capogruppo Forza Italia. Non è possibile riaprire l'istruttoria solo perché la procura pensa di mandare ulteriori documenti, così apriamo un precedente prima del voto. Insomma, i politici sono immanicati un con l'altro. Allora torniamo e ripeto, gridiamolo, togliamo l'immunità parlamentare a tutti i politici, che tutti siano condannabili e tutti debbano rispettare le leggi allo stesso modo, dal operatore ecologico al dottore, l'avvocato e peggio ancora al politico. In merito all'attuazione del PNRR con la nota rata, perciò ha raggiunto il 72,3 dei suoi traguardi e obiettivi, si legge in un montaggio del Piano Nazionale di Ripresa Rilanciale. Secondo i dati della Commissione, tali risultati sono notevolmente superiori alla media degli altri 26 stati europei. Essi hanno raggiunto un 57,9 dei traguardi obiettivi previsti, 3,28 su 5.671 complessivi. Hanno incassato 68,7 delle risorse. Perciò vedremo se comunque 150 obiettivi purtroppo sono sfumati. Ed abbiamo Notav, il prefetto di Torino, Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno. Nella mezzanotte di giovedì 30, cioè da questa notte, alle 7 di lunedì 3 agosto. La decisione, ricorrendo le ragioni d'urgenza relativi alle esigenze di tutela d'ordine pubblico, ha fatto benissimo il prefetto. La polizia presidia l'area, la decisione dopo la ignobile guerriglia dei no TAV. Non è che io non sono un no TAV, ma è ignobile quello che vedo con gli occhi. Ed è giustissima questa legge, che approvo incondizionatamente. Ed abbiamo questo divieto, vedremo se verrà rispettato. Andiamo invece con altre notizie che riguardano l'estero. Ucraina, raffica di missili, morte anche due bimbe. Grazie a il boia dell'Ucraina, grazie al grande boia dell'Ucraina, che ha mandato altri messaggi riferendo a morti Putin, è veramente il boia della povera Ucraina. Esplosioni anche a Kiev, nella capitale lui sparge morte civile ovunque. Ha 30.000 morti della sua nazione sulla coscienza ogni mese. Ogni mese la Russia perde 30.000 giovani per la pazzia di un uomo che li sta dirigendo alla catastrofe. Nel corso del massiccio attacco russo contro l'Ucraina si è verificata ancora una violazione allo spazio aereo polacco, lo ha detto il premier polacco, ha riferito di aver convocato un gruppo di coordinamento con la partecipazione del ministro della difesa e i servizi della, essenziali, i missili russi cadono vicino al confine, questa notte uno è caduto oltre il confine, ha provocato un'esplosione, gli artificieri al lavoro per esaminare il sito. Come vedete, prima o poi, per sbaglio o volutamente, una guerretta, forse la terza mondiale, scoppierà grazie a quelle teste guerrafondaie che non sono certo gli europei. Notte di duri attacchi USA in Iran, anche il grande stratega militare Trump ha inviato missive di morte alla Iran. Ora anche lui è impantanato in una guerra come, ricordiamolo, Putin non riesce a cavarsene. Colpite decine di obiettivi, tra cui centri, comandi militari, dice lui, ma molti civili morti. Alleati delle forze dell'USA, la navigazione degli stati vicino al Golfo sono tutte ferme. E qui ringraziamo Putin, ringraziamo il nostro Trump per il caro petrolio che ha portato a livelli indescrivibili il prezzo del petrolio in questi ultimi giorni. Emergenza fiamme, 8.000 evacuati a Creta, l'isola di Creta. Incendi minacciano l'isola, l'isola greca. Raffiche di vento impediscono l'uso di aerei per spegnere le fiamme. Abbiamo evacuato 8.000 persone, riferisce la vice governatrice della regione. Dramma ieri, tre vigili del fuoco sono morti per tentare di spegnere incendi, due sono stati trovati senza vita tra le fiamme a Creta e un altro nelle vicinanze, anche in Francia, Spagna, ancora impegnate contro i roghi dei giorni scorsi. Dunque, lo diciamo a Putin, lo diciamo a Trump, lo diciamo a Netanyahu: c'è bisogno di uccidere persone quando c'è l'inclemenza della natura che già lo fa? Boh, è una domanda che mi chiedo, spero di avere una risposta. Come sarà il tempo domani? Avremo un venerdì di alte pressioni ed ulteriori rinforzi del tempo soleggiato, caldo, che diventerà caldo eccezionale con valori prossimi a record storici. Sconsigliate ogni attività all'aria aperta nelle ore centrali. Zero termico, 4.600 metri, temperature minime in pianura più 22, massime più 39-40 gradi, venti deboli con rinforzi nel tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radio.com montecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: Notizie flash.
3: Notizie flash.
0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: Volare.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Siamo arrivati, la voce della pubblicità,
2: la voce degli inserzionisti di Radio Montecanale.
1: Pubblicità su misura,
2: Montecanale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Poi la la la la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita.
7: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
9: Unieuro, batte forte, sempre.
7: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183. 83.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008. Da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, tag 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro. In pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
4: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita!
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi!
3: Spettacolare!
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
7: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot e cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, tan fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Almanacco del 30 luglio.
6: Ad Assisi si ricorda nella giornata odierna San Rufino Martire.
5: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Rufino e naturalmente Ruffino.
6: Rufino è certamente connesso con Rufus, originario soprannome latino che indicava le persone con i capelli rossi.
5: In altre parole, Ruffino o Rufino è colui che ha i capelli rossi.

0: La seconda metà del Cinquecento fu dominata dalle figure di Filippo II di Spagna, campione dell'assolutismo e del cattolicesimo, e di Elisabetta d'Inghilterra, patrocinatrice in tutta Europa della causa protestante.
1: L'antagonismo fra Spagna e Inghilterra aveva innanzitutto un'origine economica. Dall'inizio del secolo, infatti, l'Inghilterra aveva cominciato ad affermarsi come potenza mercantile e marinara.
0: In questo modo veniva ad incrinarsi il monopolio spagnolo nei traffici con le colonie americane. Lo scontro tra le due nazioni era inevitabile.
1: L'Inghilterra cominciò a contrastare ovunque la Spagna sui teatri di lotta europei. In Olanda appoggia gli insorti contro la Spagna, in Francia gli Ugonotti.
0: In tutti i mari del mondo i corsari di Elisabetta sfidano le navi spagnole.
1: Lo scontro diretto era ormai inevitabile. L'occasione fu fornita dalla decapitazione della cattolica Maria Stuarda. A questo punto Filippo II dovette raccogliere la sfida che l'Inghilterra gli aveva lanciato.
0: Fu preparata una gigantesca flotta, chiamata l'Invincibile Armada, con la quale Filippo II aveva intenzione di operare uno sbarco in grande stile.
1: Ma le cose andarono ben diversamente. Il 30 luglio 1588 la invincibile armata fu spazzata via da un pugno di valorosi corsari. La presunzione di Filippo II si era così dimostrata in tutta la sua grandezza.
0: Londra, 30 luglio 1966. Nello stadio di Wembley, alla presenza della regina Elisabetta e di 93.000 spettatori, l'Inghilterra conquista la sua prima Coppa del Mondo, battendo la Germania Ovest per 4-2.
1: L'Italia invece non ci ha fatto fare una grande figura. Per entrare nei quarti di finale sarebbe bastato vincere la squadra della Corea, e invece i coreani ci hanno battuto clamorosamente. Fabbri, commissario unico della nazionale, finisce immediatamente sotto processo.
0: 30 luglio 1979. Dopo 24 udienze si chiude a Latina il processo relativo al raid di Sezze Romano, durante il quale venne ucciso un giovane e un altro gravemente ferito.
1: 12 anni la condanna per l'ex deputato del Movimento Sociale Sandro Saccucci e 16 per Pietro Allatta, il neofascista omicida.
0: E passiamo ad un record davvero strano, per non dire ridicolo.
1: Si tratta di quello del signor François Chabon, nato nel 1917, parigino. Il signor Chabon è stato dichiarato morto dall'ufficio anagrafe per ben 8 volte.
0: La prima a causa di un'omonimia con un certo Couchon, morto a 12 anni nel 1954. Poi un'altra per la morte del fratello, anch'egli di nome François, in seguito per errori di trascrizione. In totale il signor Couchon non è esistito per lo Stato francese per ben 23 anni.
1: Ed anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci a domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico, è veramente fantastico, come sempre, a dirla in breve, Radio Monte Canate. Lo slogan: la nostra forza è la bella, bella musica. Ed abbiamo ancora, scusate se insisto, la gattina. È una gattina a dir poco stupenda, una gattina meravigliosa, una gattina vaccinata, una gattina con tanto di libretto sanitario, chi vuole adottarla. È sulla mia pagina Facebook, contatti immediatamente EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. E abbiamo Teo, un cucciolo di circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo dopo che i fratelli sono stati già adottati. Chi vuole adottare questo meraviglioso Teo, 347 03 61 628, no box, no catene, questo è molto importante. Poi abbiamo Calicanthus piante e fiori, oggi aperto tutto il giorno, Calicanthus piante e fiori, composizioni, Calicanthus il meglio in tutto, Calicanthus per un buon caffè, un diciamo piccolo bar automatico che trovate in quel chiosco, Calicanthus, la voglia di darvi consigli utili per qualsiasi cerimonia. Qual è lo slogan di Calicanthus? Anche per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus è tutto questo e tanto altro. Allora, Calicanthus vi dice, ricordiamolo sempre, sempre, sempre, che ho provato ad affogare i miei dolori, ma hanno sempre imparato a nuotare. L'ha detto Frida Kurter. Brava Frida, Taggio voluto bene, Mattarella no ad aggressività politica. Mi auguro che la vita politica del paese si svolga nel reciproco rispetto, senza sgradevoli verbale immotivata contro chi produce. Così Mattarella al ventaglio, mi auguro che la tensione elettorale intempestive non sottraggano attenzione ai problemi della vita quotidiana. È un grande presidente, l'ho sempre detto e sempre lo dirò, è un presidente pacato, onesto, corretto, lo dico ai leoni coglioni dei social, che ormai fortunatamente non possono più offendere il presidente di una Repubblica Italiana. Chat di Del Mastro, sentite, l'autorizzazione ad acquisire le SAT dell'ex sottosegretario Del Mastro, rinviato con Roccia. Nella giunta per le autorizzazioni si riunirà quanto prima, la richiesta e uso delle SAT Del Mastro torna dunque in giunta. Ma io dico solo una cosa: nessuno pretende di rendere pubbliche le SAT, cioè quello che Del Mastro ha scritto a Caraccia. Nessuno pretende, ma che i giudici possano visionare. Io penso che le persone oneste, poi perché un politico deve avere certe preclusioni per essere condannato o meno, a differenza di un libero cittadino, è ingiustizia pura e vera della non democrazia che ci sono in certe leggi fatte dai politici. Forza Italia contro il rinvio. Perciò Forza Italia era pronti a votare in aula sulla proposta della Giunta autorizzazioni per concedere l'autorizzazione. Il Presidente della Camera ha detto di aver ricevuto un'ora prima capogruppo la lettera del Procuratore di Roma, che è una anomalia, lo ha detto capogruppo Forza Italia. Non è possibile riaprire l'istruttoria solo perché la procura pensa di mandare ulteriori documenti, così apriamo un precedente prima del voto. Insomma, i politici sono immanicati un con l'altro. Allora torniamo e ripeto, gridiamolo: togliamo l'immunità parlamentare a tutti i politici, che tutti siano condannabili e tutti debbano rispettare le leggi allo stesso modo, dal operatore ecologico al dottore, l'avvocato e peggio ancora al politico. In merito all'attuazione del PNRR con la nota rata, perciò ha raggiunto il 72,3 dei suoi traguardi e obiettivi, si legge in un montaggio del Piano Nazionale di Ripresa Rilanciale. Secondo i dati della Commissione, tali risultati sono notevolmente superiori alla media degli altri 26 stati europei. Essi hanno raggiunto un 57,9 dei traguardi e obiettivi previsti, 3,28 su 5.671 complessivi. Hanno incassato 68,7 delle risorse. Perciò vedremo se comunque 150 obiettivi purtroppo sono sfumati. Ed abbiamo Notav, il prefetto di Torino, Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno. Nella mezzanotte di giovedì 30, cioè da questa notte, alle 7 di lunedì 3 agosto. La decisione, ricorrendo le ragioni d'urgenza relativi alle esigenze di tutela d'ordine pubblico, ha fatto benissimo il prefetto. La polizia presidia l'area. La decisione dopo la ignobile guerriglia dei no TAV. Non è che io non sono un no TAV, ma è ignobile quello che vedo con gli occhi. Ed è giustissima questa legge, che approvo incondizionatamente. Ed abbiamo questo divieto, vedremo se verrà rispettato. Andiamo invece con altre notizie che riguardano l'estero. Ucraina, raffica di missili, morte anche due bimbe. Grazie a il boia dell'Ucraina, grazie al grande boia dell'Ucraina, che ha mandato altri messaggi riferendo a morti Putin, è veramente il boia della povera Ucraina. Esplosioni anche a Kiev, nella capitale lui sparge morte civile ovunque. Ha 30.000 morti della sua nazione sulla coscienza ogni mese. Ogni mese la Russia perde 30.000 giovani per la pazzia di un uomo che li sta dirigendo alla catastrofe. Nel corso del massiccio attacco russo contro l'Ucraina si è verificata ancora una violazione allo spazio aereo polacco, lo ha detto il premier polacco, ha riferito di avere convocato un gruppo di coordinamento con la partecipazione del ministro della difesa e i servizi della, essenziali. I missili russi cadono vicino al confine, questa notte uno è caduto oltre il confine, ha provocato un'esplosione, gli artificieri al lavoro per esaminare il sito. Come vedete, prima o poi, per sbaglio o volutamente, una guerretta, è forse la terza mondiale, scoppierà grazie a quelle teste guerrafondaie che non sono certo gli europei. Notte di duri attacchi USA in Iran, anche il grande stratega militare Trump ha inviato missive di morte alla Iran. Ora anche lui è impantanato in una guerra come, ricordiamolo, Putin non riesce a cavarsene. Colpite decine di obiettivi, tra cui centri, comandi militari, dice lui, ma molti civili morti. Alleati delle forze dell'USA, la navigazione degli stati vicino al Golfo sono tutte ferme. E qui ringraziamo Putin, il nostro Trump per il caro petrolio che ha portato a livelli indescrivibili il prezzo del petrolio in questi ultimi giorni. Emergenza fiamme, 8.000 evacuati a Creta, l'isola di Creta. Incendi minacciano l'isola, l'isola greca, raffiche di vento impediscono l'uso di aerei per spegnere le fiamme. Abbiamo evacuato 8.000 persone, riferisce la vice governatrice della regione. Dramma ieri, 3 vigili del fuoco sono morti per tentare di spegnere incendi, 2 sono stati trovati senza vita tra le fiamme a Creta e un altro nelle vicinanze, anche in Francia, Spagna, ancora impegnate contro i roghi dei giorni scorsi. Dunque, lo diciamo a Putin, lo diciamo a Trump, lo diciamo a Netanyahu: c'è bisogno di uccidere persone quando c'è l'inclemenza della natura che già lo fa? È una domanda che mi chiedo, spero di avere una risposta. Come sarà il tempo domani? Avremo un venerdì di alte pressioni ed ulteriori rinforzi del tempo soleggiato, caldo, che diventerà caldo eccezionale con valori prossimi a record storici. Sconsigliate ogni attività all'aria aperta nelle ore centrali. Zero termico, 4.600 metri, temperature minime in pianura, più 22, massime più 39-40 gradi, venti deboli con rinforzi nel tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radio.com montecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: Agile e compatto, dentro e fuori città, con Peugeot Cockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A luglio scegli il SUV Peugeot 2008, da 19.950 euro e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,73%, anticipo 6.261 euro, rata finale 13.641 euro, in pronta consegna fino al 31 luglio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

La mia vita, questa vita è stata buio e luna piena. Ogni tanto dei bastardi ad abbaiarmi

volevo andare via, quante botte ho rimediato, ma non sono mai caduto. Se la vita mi offre il conto, io rispondo, già pagato.

0: Montecanate. RMK 103.1 in FM.
1: In FM.
0: Dal 1976, la storia della radio. Della radio.
2: In console, Roby Pezzani. This is a love
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
4: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

0: Numero 30 della settimana, graduatoria di Magna, i 30 hits della settimana, aperta con questo pezzettone di Demesi alla numero 30. E allora benvenuti amici, collegamento del giovedì fino alle 21.30, 22 c'è il Mixing Time con Roberto Bezzani alla console, con noi c'è il nostro sponsor La Baita, tutti i giorni, tutto l'anno, chiuso solo il martedì e il sabato a pranzo, dove il fresco è gratis.
1: No matter what, no matter what. You got to strut.
0: Numero 29.

Runway, pezzettone bellissimo, numero 23, uno dei superhit dell'estate, ancora presente nella nostra hitmania ormai da diverse settimane, Serena Brancale, oh, just the way you are.

Torni al tuo paese, Serena Brancale, numero 23. Numero 22, pezzettone, another 45, talk to you. E mamma mia, questo spinge ancora di brutto ormai da aprile con noi in Hitmania. Spinge!

Elisa, il nuovo singolo Amore è sui 103. Francesco Gabbani, Summer Funk.

Sorbetto e paranoia. Bello, Flamengo e paranoia. Samuel J. Col caldo ci vuole un sorbettino. Numero 18. Anche lui in discesa. Buona domenica. Il singolo nuovo di 6.

0: domenica.
1: Era Safe, buona domenica. E poi ci sono bambole di pezza che perdono diverse posizioni rispetto alla scorsa settimana con Porno.

Era bambola di pezza con porno e poi abbiamo il numero 16 in forte discesa. Tiziano Ferro con Perdono una mena sera, perdono una mena sera. Insieme a Lazza, non è la 16, è molto più giù.

Sono Max e compagni, gli due, numero 19 in salita. Numero 18, Amelie, non è Francesco, stabile.

Ma la musica non si ferma qua. Numero 17, il nuovo singolo carinissimo di Peggy Goo dalla Corea del Sud. Questo è il ritmo che ci piace, la carica esplosiva. E state con noi.

come bellissimo, mamma mia, come spacca, Just The Way You Are. Roberto Pezzani con voi. Ancora una volta il firmo, il centro di Peggy Goo. E poi naturalmente non scherziamo. Numero 16, El Gala, DJ Tedesco. Pezzo Terehouse che spinge per il canale Shopping. Se vuoi seguirsi di nuovo insieme, seconda parte dalla 15 alla 1. Mamma mia che musica, ragazzi, non ce la faccio troppo.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: Non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: This is a love song.
4: Pub Ristorante La Baita, sulla Provinciale che da Salso Maggiore conduce a Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

Harry Styles, numero 13 in salita, Angelino Mango, insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: c'è Noemi a continuare ad un passo dalla top 10, il nuovo bellissimo singolo. Oh my.
1: Stare con te è perdere.
0: Cosa casa festa, Sara?
1: È perdere.
0: Numero 11 in salita. Quasi pronti per la zona calda.

0: più.
1: Ma tu cosa fai questa sera? Numero 10 in top 10. Scendono da 3 pinguini tattici nucleari. Sorry.

carino, mi piace, Madame. E poi c'è il nuovo singolo di Mark and Cremond, oh, Partenope, Simone Brancale, The Color.

Bausa, pezzettone ragazzi, stabile alla 6, numero 5, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, Hit Parade dall'8.

0: Gianni Morandi, poi c'è MGK, anche questo super hit su R&K inserito nella nostra hitmania al numero 4 dalla 7 insieme a Chris Califa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Numero 1 al centro della settimana, Karol G, vagando per il mondo della 4. Appuntamento di nuovo. E poi Mixing Time e Canate Shopping.

0: Stasera tutti alla baita! No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
1: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
1: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
2: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 68 9226.
0: No, non quella baita!
4: Special DJ Robby.

sai che cosa vuole in pentola. Sto correndo solo dietro i soldi, bro, come in tempo run. Senza mai frenare su una testa rossa. Ti do impasto ai maiali come testa rossa. Faccio un testa call. Ti taglio le mani se mi dai l'incasso.

guarda, vuole fare un porno. Dico baby c'ho un figlio, non posso. Mi risponde che vorrebbe il prossimo. 21 grammi la mia anima pesa meno del pendente che ho al collo. Guardami mentre prendo il decollo. In privato salti a mi controllo.

Parlo con Cristo, parlo col diablo, Mursi e Lago, merce dettaglio, però ventaglio, salvadannaio. Io con le cardio, mi sembra cardi, lo muove piano. Alo.

Da Roberto Mezzani è tutto, appuntamento di nuovo insieme domani sera 19:30-21:30, special DJ preparazione al weekend con il nostro sponsor La Baita. Ciao amigos!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita. No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

guardavo l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso.

musica è finita. Che inutile serata, amore mio.

giornata. Pane, burro e marmellata. Mare piccola, piccola, piccola. Così, che cretino sono stato. Anche il gatto mai venduto. Mare piccola, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti, spara, e spara, e spara. E pensare

siamo uguali o differenti, siamo poeti pazzi o incoscienti. Quando dal sentiero presto o tardi uscirai, pensa a me che sono tra i tuoi guai.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.